Un saludo desde Katiusha Ruiz para todos los amigos de Er Romana Radio. Buena escucha con mi programa Cuando C'era Festival Bar. Un beso y un saludo desde Katiusha Ruiz. Katiusha Ruiz presenta Quando C'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiusha Ruiz, benvenuti al nostro consueto appuntamento con Quando C'era Festival Bar, oggi arrivato alla settima puntata. Il primo brano scelto per voi appartiene al progetto musicale italiano dei Baltimora, tutt'oggi considerato un one hit wonder, ovvero noti al grande pubblico per un solo singolo, ed il singolo in questione si intitola Tarzan Boy, che riscuote un grande successo anche negli Stati Uniti d'America nell'anno 1985.

La canzone Easy Lady di Spagna è considerata ufficialmente il singolo di debutto della cantante, che anticipa l'album Dedicated to the Moon. Vende 2 milioni di copie e si certifica disco d'argento. Festival Bar 1986.

Il batterista e cantautore Tullio De Piscopo riceve la consacrazione del successo con il brano Andamento Lento, canzone con la quale partecipò e vinse il Festival Bar del 1988.

0: State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantautore brianzolo Roberto Vecchioni si impone al Festival Bar del 1992 nella sezione 33 giri con l'album Camper ed il singolo Voglio una donna, con cui vince l'edizione di quell'estate.
1: Una canzone.

Un brano diventato protagonista dell'estate e tormentone al Festival Bar del 1997 è quello cantato dalla cantautrice romana Marina Rei dal titolo Primavera, cover della canzone You to Me Are Everything del gruppo inglese The Real Thing. Con questo brano Marina Rei vinse inoltre il disco per l'estate.

La cantante indonesiana Anggun diviene famosa a livello internazionale con il brano Snow on the Sahara e l'omonimo album da cui è estratto il singolo viene premiato con numerosi dischi d'oro e di platino. Nell'edizione del Festival Bar del 1997 Anggun partecipa come ospite d'onore.

sulla breccia del singolo di successo Mon Petit Garçon, la cantante francese Yu Yu pubblica nella primavera del 2003 il singolo Relax, con cui partecipa al Festival Bar dello stesso anno.

Finisce qui la settima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Mirame Remix Katiuscia Ruiz, contenuta anche nel mio album Mirame, disponibile per l'acquisto sul mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com tramite l'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla sesta puntata di Quando c'era Festival Bar, il nuovo format radiofonico dell'estate che ripercorre in musica le tappe del Festival Bar. Si inizia quest'oggi con il cavallo di battaglia del duo torinese De Irigheira, Vamos a la Playa, che divenne il tormentone estivo nel 1983.

Ci trasferiamo in Francia con la cantante francese Vanessa Paradis, allora 14enne, che presenta al Festival Bar del 1987 il successo internazionale Je le taxi.

Il gruppo storico degli Stadio nasce nel 1977 nella città degli artisti per eccellenza, Bologna. Scrivono numerose colonne sonore per il cinema e per la pubblicità, come nel caso di Generazione di fenomeni del 1991, sigla del famoso telefilm de I ragazzi del muretto.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Nel 1995 la cantautrice tedesca Billie Ray Martin con il singolo Your Love in Arms arriva al primo posto della classifica italiana e partecipa al Festival Bar nello stesso anno.

Il gruppo dance tutto italiano della Fuertesa, capitanato dal DJ Rossano Palù, vanta numerose produzioni e remix a livello mondiale, prima fra tutte la hit To The Night del 1997, rimasta al primo posto della classifica italiana ed europea per molte settimane e ricordata per essere la colonna sonora del film di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone.

Il duo musicale britannico Fru Fru esce nel 2003 con l'album Details. Il secondo singolo estratto, It's Good to Be in Love, diventa popolarissimo nell'edizione del Festival Bar del 2003 e per lo spot di una nota marca di gelati.

Come ultimo brano di oggi ci trasferiamo in America con la cantante Sarah Bareilles, che con la canzone Love Song vende 6 milioni di copie a livello mondiale, diventando il terzo singolo più venduto del 2008 nel mondo e vincitore di 3 dischi di platino.

Finisce qui la sesta puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Patti Smith di Because the Night nella cover di Katiuscia Ruiz, contenuta nel mio album My American Voyage Covers Volume 1, disponibile in formato digitale su Spotify, iTunes e Amazon. Per info e acquisto sui miei lavori discografici puoi collegarti al mio sito ufficiale www.katiuscaruiz.com e scrivere una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.